Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Con tu volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima chimera.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

un chiari luna a pace la sosturia. Dirigi i miei segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando risiola l'amore.

0: Corsica Radio,
1: la radio musicale corse.
0: Corsica Radio à Ajaccio,
1: 107.2.
2: Un po' come vai, i bari appena stonco, non è più bello su.

in piena abril. La vede rialata a gioventù, campa in un altro verano, gloria a voi.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.
2: Asento sa scarpada, di un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in usa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, t'as ricordi quello dragulino?

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

y murachi de nostanza a nos marido en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguirai sta cielo maestoso. Vento di l'artegine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stu entro ieri.

Vijam gusta maru, jamo viti Asturija. True radio ma baru, kun kunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deomo comuno.

i sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Parla radio mica bene.

0: Urtiga Radio.
1: All'altro mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

mi si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo, e uno strugarnuare chi vi ci porta?

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano, non so se che lo m'accade sta zerba.

0: per me, ad oggi di una musica che faceva le stelle alla luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu dici

0: che non s'apri uno strupore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo bell'inguerno.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso mi ne sto.

messaggero di Astoria, con le tue giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

se la cineva tu mone, che feraggio di la mia vita, le braccia di un altro, mi lagherà ferito.